solo, solo sogno all'orizzonte, manca le parole. Sì, io so che luce, luce in una stanza quando manca il sole. Sei, non ci sei, tu con me, su le finestre. Mostra tutte me cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che

quando sai lontana Amazonia all'orizzonte manca le parole. E io sì lo so che sì con me, tu mia luna, tu sei qui con me. E io sì lo so che sì con me.